kugalira kutive na kuchitire chisoni ndani na meno kumona no kuti kugalira kuchitira chisoni angu kuseka basi bezi na zimafunika kulimba ntima kuti ya ingakhale zili chonchi komabe ine ndipitiriza motero.

mara kubva mabasa anzeri mbaire riri mabasa anzeri mbaire onekera anthu awo chimbani antonyo chirenti kuweju pamburuka vitoria kanga chepi zandipite pefani ya sementi chaboka berinyu francisco jamina gisela felici santumea chilitre nechi luigi panchini amarildo roberto.

Unawari umatiperekeza pansiku alilina pezeruwa tutrikuti mangwana nitsi kutititiza unane mankarana nzato mankarana nafe. Unawari umatiperekeza magole dolino tutrikuti yani mweka mulibe kuchimera. Iga tafika mbo ntawe atu tititiza kumanitu.